0: Comunicate. Expresate.
1: Liberate.
0: Liberate. 2984-133389. 2984-860995.
1: Sea auténtico. Libera.